ragazze, la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che ha un incognito figaro ricusa di dare un

bravo, bravissimo, allora, ci vedo, bravo, bravissimo, alla fortuna, alla fortuna.